0: ti parli, so buono.
1: La faccia non ti voglio.
0: O ti è mogli, a buon mobimo se geni leghi.
1: La faccia non ti voglio.
0: Amiche, so di me, o malocco.

una corona qua e ove non diri e me morì tu chiara anche a nave tu asci de rassi a rossi o le tornano a sia nascito.